sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena

Radio, compagnie, boutique.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique.
4: Che nome dai ad un

0: company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Radio Compagnie Boutique.

Radio Company, domenica sera, dalle 8, butta il telecomando, non rispondere al telefono, spegni tutto. C'è Company Caffè? Il lunedì può aspettare.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
8: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
8: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: preso prestito un pezzo di Bonnie Hamm ritrasformato in questo successo anni 90, What's Up Daddy degli Scuba, e prima ancora i Fat Boys Slim, pezzo storico, Right Here Right Now. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre con la Family, nostra Carlotta, il nostro Rico Sisma e poi sempre più affermato il DJ e produttore Ale De Biasi. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali come sempre ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Company! Radio Company.

0: Eyes on Mine. Cioè lui è, sta descrivendo proprio un beautiful monster qui, cioè,
1: sì, e tra l'altro Nio vestito di bianco, col capellino bianco, sì, la giacchetta bianca, col doppio petto.
0: Sì, tanta roba. Nio. Buongiorno amici, questa è la family di Radio Company. Siete collegati con la parte dedicata ai sommersi fino alle 7. E mi piace molto vedere che noi passiamo praticamente dai messaggi della sera precedente, a un buona serata, ai buongiorno che ci mandano già i nostri ascoltatori. Ancora prima che partiamo, infatti, c'è qualcuno che scrive Nio ed è subito rap, hip hop, R&B vibes. Come mancano quegli anni di musica.
2: Buongiorno.
0: Quanto hai ragione, vero. Quanto hai ragione, amico mio.
1: Quanto è vero. Poi buongiornissimo a tutti voi, vado a dormire. Bye Jack del Friul.
0: Ciao, ciao, buonanotte. Che bello. Poi c'è qualcuno che ci manda un link di non so che cosa. Sarà qualche sarà
1: Facebook qualche... tra l'altro.
0: Sì, posso, lo apro. Ragazzi, è
1: secondo
0: spam.
1: Me non riesce ad aprirlo perché non abbiamo Facebook.
0: No, ma qualcosa radio. Si vede, aspetta. Aspetta, è un video. Non comprare un'auto elettrica cinese, il 90% delle aziende fallirà. Guarda, io lo sapevo che c'era del complottismo dietro questo link. Ma
1: beh, oh, ieri hai visto che io, ragazzi, ieri sono capitata di una pagina. Dico, non so perché ogni tanto Facebook ti butta dentro questi questi mondi. Ieri sono capitata di una pagina di complottisti. Ti ho anche mandato, forse te l'ho mandato lo screenshot.
0: Devo ancora guardarlo, forse.
1: Allora vediamo.
0: Ah,
1: non so,
0: no,
1: se
0: ce l'hai mandato. Sì.
1: Sì, non so se posso leggerlo in radio. Mamma mia. Aspetta,
0: comunque guarda, finché tu cerchi, io ti dico solo una cosa. Ragazzi, io ve lo dico anche a Rudy che ha mandato questo link. Mi raccomando, non credete a tutto quello che viene pubblicato su Facebook e sui social, perché non è tutta verità. Perché è un po' come quando 40 anni fa ti dicevano ma l'ho visto in TV, vuol dire che è vero. No, non è detto che sia vero. Bisogna vedere quanto le informazioni sono storpiate, riportate in un'altra maniera. Sai, ci sono sempre convenienze, no? È come se ti dicessero oggi guarda che fa bene l'ambiente il fatto che il diesel sia a 2,04 euro, capito? E tu cosa fai? Ci credi?
1: Perché così usi meno la macchina.
0: Capito? Non è che bisogna credere a tutto.
1: Vabbè, certo, se l'ho trovato, ma non lo posso assolutamente leggere.
0: Ok.
1: Perché riguarda un argomento che è veramente controverso e non è dalle 6:30 del mattino.
0: Sì.
1: Allora, come sempre, amici, si parte così. Innanzitutto con i vostri buongiorno da.
0: Esatto.
1: Abbiamo ormai istituito questo momento. A noi fa molto piacere, intanto, per sapere da dove ci si state ascoltando. E poi perché è bello vedere come c'è quella persona che è di là e quell'altra persona che è da tutt'altra parte. Quindi messaggio vocale al 333-2688-688 dicendo buongiorno da, e poi potete anche dirci tutto quello che vi pare piace. Per esempio c'è chi scrive: buongiorno, appena finito di allenarmi finisco la skin care e poi si parte per un'altra giornata pienissima. Per fortuna ci siete voi, che brava che ti alleni alle 6 del mattino.
0: Grazie, è sempre bello sentire qualcuno che ti dice per fortuna ci siete voi, come se illuminassimo la vostra vita. Ma ragazzi, noi non facciamo tutto ciò,
1: Beh, allora noi diciamo che a stento riusciamo a portare avanti le nostre giornate, quindi
3: un'aspettativa.
1: Esatto, il mood è sempre un pochino questo.
0: Buongiorno Ale De Biasi,
4: Buongiorno.
0: Non lo so, sei vivo? Ma tu ti fai sentire con i tuoi effetti.
4: È un giovedì silenzioso.
0: Buongiorno da perché?
4: No, oggi.
0: Allora sappi che io saluto i miei amici con la quale io mi ritrovo della mia classe ogni tot. Tra l'altro ogni volta è sempre più in là, porca miseria. Comunque volevo salutare Francesco, Alessandro e Luca. Ieri sera sono tornato a mezzanotte, ragazzi, a casa. Mi sono addormentato a mezzanotte e mezza, quindi le ore che ho dormito sono meno di 5. Eppure sono attivo. Questa è una cosa molto strana. Comunque va bene, i vostri buongiorno anche con messaggi vocali. Soprattutto con i messaggi vocali, così sentiamo la vostra voce. Se avete voglia, 3332 688

0: Anastasia, One Day in Your Life. Amici, buongiorno, come state, dove siete, che fate, da dove ci state ascoltando? Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno ragazzi, sono la Lara da San Daniele. È vero, ci tenete tanta compagnia.
2: Ciao Lara.
0: Buona grazie
2: giornata. Ma poi ragazzi, Lara è da San Daniele, no, dove io fanno il prosciutto,
0: giuro, come la invidio. Io allora sono felice di non vivere a San Daniele, ragazzi, perché dovete sapere che il mio alimento preferito nella vita è il prosciutto, crudo.
2: Allora ragazzi, allora io lo facciamo, ma non lo facciamo come fanno i pischelli che organizzano le pizzate e poi non le fanno. Noi la organizziamo davvero, se vi va, un giorno
0: la prosciuttata crudata?
2: Sì, non stabiliamo quando, andiamo a mangiarci il prosciutto crudo a Sauris.
0: Però, allora, sì, ma io preferisco il San Daniele che quello di Sauris.
2: Ma non so se vendano anche il prosciutto di San Daniele a Sauris.
3: A me va bene tutto.
2: Ma lo so, cioè, che te, tu mangi, tu ti scofani tutto quello che c'è che hai davanti, De Biasi, lo sappiamo. Dai, poi.
0: Ma sappiamo che sei un... Scusa, stavo dicendo che sappiamo che sei una betoniera, ma vai tranquillo.
2: Esatto.
0: Non era un... Dai, andiamo.
4: Buongiornissimo Radio Company.
2: Buongiorno.
4: Finalmente iniziato l'autunno. Un saluto da Garda.
2: Oh, comunque è vero, ragazzi.
0: Da Garda, bellissimo.
2: Da Garda, dal lago di Garda. Ragazzi,
0: stupendo.
2: Ieri non abbiamo detto una cosa noi, che è partito l'autunno. Radio Company. Autunno. Abbiamo anche cambiato l'immagine di profilo su Facebook.
0: Quello sì che ti fa capire che è arrivato l'autunno. Un saluto a Jenny che scrive: buongiorno, sto andando a lavoro dopo un'ora di palestra. E poi c'è chi scrive: buongiorno family da Treviso, centro già operativa. Per fortuna ci siete voi a farmi compagnia. Ciao Sonia, baci.
2: Ciao,
0: poi chi
2: baci.
0: C'è?
4: Buongiorno, Capo San Piero, Novetta Padovana, Alba alla mia sinistra. Voglio tornare a letto.
2: Però è bello comunque che si veda l'alba. Poi buongiorno da Treviso, io e il mio compagno stiamo andando in ospedale perché ricoverano per induzione al parto.
0: Induzione al parto.
2: Wow,
0: Caterina,
2: presto nascerà il nostro piccolo bimbo. Saluti da Caterina e Giovanni. Allora
0: Caterina, io ti abbraccio perché
2: non
0: anche
2: dire
0: io sono
2: nulla.
0: Stata ricoverata. Non dico niente, ecco, perché anche ho avuto l'induzione. Ti abbraccio tantissimo.
2: Sì, sì,
0: sarà uno spasso.
2: Ti abbracciamo tanto, noi che siamo stati vicini a Carlotta in quelle ore.
0: Però sai che
2: sì.
0: Allora, è che vi siete distanti, però sarebbe stato bello vedervi in quei giorni lì.
2: Io avevo aggiornamenti dal tuo fidanzato, che però è criptico e molto sintetico, quindi tutto sì. Ok.
5: Cosa
2: va
5: c'è
2: bene.
5: Di bello? Ma
2: è
5: ti
2: a posto.
5: Prego.
0: Una cosa bella.
2: Buongiorno da Brescia, ultimi chilometri di corsa. Wow, tu sei già partito a correre.
0: Ma che bravi ragazzi,
2: sì.
0: Però così ci fate sentire veramente pessimi.
2: Ciao.
0: Noi
2: sì.
0: Altri.
2: Ma sì, noi zero sport. Ciao da Antonio, direzione Colonia Veneta. Poi buongiorno amici di Radio Company, siamo Laura e Mattia, siamo per strada direzione Valcomelico. Noi arriviamo in montagna quando sono tutti a scuola e al lavoro, e così ci restano restano i funghi. È
3: come
2: vero,
3: amici miei, li conosco.
2: Comincia la stagione dei funghi, ragazzi.
0: Che bravi che siete, che andati a funghi. Io
2: sì.
0: Mi raccomando, bisogna saperne molto di funghi per andare a
2: assolutamente
0: funghi.
2: Assolutamente sì.
0: Tu dirai, sembra una banalità, ma no, perché è un attimo De Biasi, ciao, sì, De Biasi non potrebbe mai andare a funghi, perché
3: mai.
0: Direbbe: che carino questo fungo, tutto rosso, adorabile, lo mangio
3: adorabile,
0: subito.
3: Poi,
0: veleno.
2: E poi?
0: Veleno. Sì, tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, un po' quella roba lì. Poi buongiorno, vi ascoltiamo da Rottanova di Cavarzere, pronti per andare a scuola.
2: Bello.
0: Cavarzere, se non sbaglio, siamo
2: provincia di Venezia.
0: Padova o Venezia?
2: Cavarzere.
0: Aspetta,
2: dai,
0: Venezia,
2: dai, signora Fletcher che parte.
6: Ladies and gentlemen, buongiorno,
2: Cavarzere.
6: Benvenuti. Cavarzere è un comune italiano nella città metropolitana di Venezia.
2: Ah, è Venezia Cavarzere. Pensavo. Va bene ragazzi, allora buongiorno da voi che continuate a mandarci i vostri vocali, oppure scrivendo ovviamente quello che vi riesce meglio. 3332688688. Un disco. E poi avete voglia che vi chieda, vi parli di qualcosa?
0: Basta che non sia di relazioni, perché sennò veramente me ne vado.
2: Non è di relazioni, ragazzi, non è di relazioni.
0: Vuoi darci una briciola, un'anticipazione?
2: Si parla di fiabe. Te l'ho detto che ti sarebbe piaciuto.
0: Ok, allora canzone e poi fiabe. Vabbè, ok.

0: Because I'm happy. Fire Williams qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family, con tutta la banda di quelli che si svegliano la mattina prima delle 7. E la nostra banda si chiama I Sommersi.
1: E non sono solo persone che vanno a lavoro, no. Sono persone che sì, vanno a lavoro o tornano da lavoro, ma c'è gente che si allena, c'è gente che va a fare cose. Sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno amici. Ciao, intanto sono Roberto e sono ciao. In trasferta verso Campo Galliano.
0: Ciao Roby.
2: Strada dalle 5:30 della mattina. Comunque Sisma, ottima l'idea di trovarci tutti assieme, ma vuoi mettere una bella tavolata a Pedamena? Facci sapere.
0: Sono d'accordo, è vero. Un pochino
1: piatto
0: più
1: Pedamena, piatto Pedamena, birretta e si vola.
0: Un pochino più vicino di Sauris. Tu ti ricordi cosa ho fatto io a Sauris, Carlotta? Io ho fatto una cosa molto particolare a Sauris. A Sauris c'è una cosa molto particolare oltre al prosciutto crudo.
1: Cosa?
0: C'è la zip line.
1: Però, guarda,
0: la faresti
1: tu,
0: mai la zipline?
1: Ma ne ha, guarda, no.
0: No, non,
1: sì, non,
0: ha, senso,
1: non è quella zipline. Che tra l'altro Sisma quella roba lì la fa ovunque, non serve andare a Sauris. Cioè la zipline di Sauris
0: non è vero,
1: ma
0: che
1: quella
0: poi,
1: zipline.
0: Guarda che poi c'è la mia fidanzata che si arrabbia. Allora, la zipline, devo dire, io che soffro di vertigini l'ho fatta molto volentieri.
1: Appunto.
0: Ma sei...
1: L'ho fatta molto volentieri, ma sei appeso a un filo!
0: Sì, lo so. Sei imbragato, ragazzi. È bellissimo, per passi sopra il lago di Sauris, è una figata. Io consiglio a tutti di farlo una volta nella vita.
1: Io neanche morta.
0: Oh, io
1: dirti.
0: Vorrei ricordarti che De Biasi si è buttato giù col paracadute.
1: No, ma infatti, guarda, allora ti dico, io della zipline posso anche parlare. Di quello che ha fatto De Biasi, non, cioè, non voglio neanche sentire. Lui si è buttato da un aereo.
0: Da quanti
1: ma tu
0: metri?
1: Sei fuori di te.
3: 6.000 metri.
0: 6.000?
1: 6.000 metri.
0: Tu sei pazzo.
3: Anche io avevo paura. Comunque è bellissimo. Una cosa che riflette.
1: No, ok. Immagino che sia una roba devastante, bellissima, ma te lo giuro, Alessandro. Tu mi faccio marchiare a fuoco sulla chiappa, così.
0: Tu devi fondare il partito dei pazzi.
1: Tu sei pazzo. Paurina,
0: sì, paurina.
1: No, De Biasi no.
0: Sei pazzo come tutti noi. Biasi, ti butti da 6.000 metri. Io, tu sei quello che il rischio è il mio mestiere. Legalizziamo tutte le droghe.
1: Sì, sentiamo chi c'è.
4: Questa mattina colazione con un litro d'acqua. Non ho più l'età. Ieri sera ho festeggiato il compleanno della mia bimba, 20 anni. Ma che mi ha ucciso è stato il dopo. Le grappine. Purtroppo.
1: Le grappine.
4: Si sente.
0: La grappina, ragazzi, è pericoloso quanto lo sciottino.
1: Sì, perché te la danno in quel bicchierino, tu fai un beverino,
0: sì,
1: un beverino.
0: No,
1: A me la grappa ve lo
3: niente, uno sciottino basta.
0: Uno no, De Biasi, non come te
1: a
0: che la venerdì ne bevi quattro di fila. Io vado ancora del bar.
1: Sì, De Biasi vai, quattro bicchieri fa. No, allora, ragazzi, per
0: quello,
1: me la...
0: Scusa, De Biasi è quello che fa. Lascia la bottiglia.
1: It's been a long day without you, my friend. E beve dalla bottiglia del bar.
3: Dai, dilla.
0: Dai, di che cosa dovevi dire, Carlotta?
1: Io stavo lasciando veramente delle cavolate. Possiamo pure andare.
0: E allora potevamo andare.
3: Ma dai.

0: Veramente? Quello.
1: Ha fatto la canzone.
2: Non è vero, una fake news di Ale De Biasi come sempre.
0: Le 3 e 7 e 3 minuti.
3: Radio Company.
4: Sigla.
0: Buongiorno signori, come state? Sono le 7 e 3 minuti.
2: Cosa vuol dire, scusa, questo?
0: Basta. Stavo leggendo, allora, c'è.
2: Stiamo facendo radio, ma tu ti rendi conto? Ma da quella. Quella. Questa vita mi spezza. Quella navicella lì ti ha cambiato proprio, eh.
0: Enrico, posso dire che tu mi tarpi le ali?
2: Sì.
0: Una volta non eri così, eh.

0: adesso mettiamo il giovedì che non esiste, però Ditone la Piaga, al di là del fatto di Miss Italia, scusami, il suo album si chiama così e hanno avuto delle grandi polemiche perché non volevano che si chiamasse come il concorso.
1: Sì, questo lo sapevo, ma non come te che hai detto che sei candidata a Miss Italia. Dai, metti il giovedì che non esiste, va.
2: Benvenuti, oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria.
0: Il Sono io?
2: Radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Guarda, veramente, ma sei dispettosa.
0: Sono io. Buongiorno amici, questa è la Family, come state? Dalle 6.30 fino alle 9 del mattino c'è un programma fantastico che si chiama La Family, un programma divertente, un programma per nulla irriverente,
1: il
0: perché
1: vostro?
0: Noi siamo il vostro programma preferito.
1: Sì.
0: Noi siamo un programma per tutta la famiglia, quindi quando guardate la TV, in basso a destra il bollino è verde.
1: Sempre, sempre.
3: L'argomento di oggi sono le fiabe. Allora ci vuole una sigla adatta. Vai Carlotta, cantiamola assieme.
4: A mille tele, nel mio mondo di fiabe da narrar. Venite con me, nel mio mondo fatato per sognare. Non serve il capotiloro sulla cartella bella. Per venire con me, basta un po' di fantasia e di bontà.
1: Che bello. Ma sapete che mi commuovo ogni volta che sento
0: le fiabe sonore. A me viene da ridere quando sento questa sigla delle fiabe sonore, perché penso che d'estate io e la mia famiglia facevamo 1200 km per andare giù a Catania in macchina, e mio padre e mia madre si sorbivano 1200 km di fiabe sonore.
1: Sì, che bello. Però secondo me a loro manca un pochino.
0: Beh sì, sicuramente. A mio papà piaceva molto, perché poi
1: vedi?
0: Ancora
1: ma
0: adesso
1: guarda che le fiabe
0: ogni tanto
1: sonore,
0: la canta.
1: Se le riascolti sono anche fighe. Ragazzi, volevo parlare di fiabe perché su ogni fiaba c'è una sorta di insegnamento, d'accordo? Vero o
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo, c'è la morale.
1: Le fiabe sono fatte per darti un insegnamento. Poi ci sono quelle proprio anche più corte, c'erano le fiabe sonore che erano lunghe, ma ci sono quelle corte che ti insegnano. Tipo io e te, per esempio, Carlotta, abbiamo sempre citato quella del al lupo a De Biasi, perché è una persona che dice bugie, dice fake news. Poi com'era?
0: Quando dice una cosa vera nessuno gli crede.
1: La
0: certo.
1: Fiaba di al lupo funzionava così. C'era questo ragazzo che era
0: Pierino
1: col pastore, con le pecore, e lui per, non so, per divertimento, per dire una bugia, perché si annoiava, gridava al lupo. Allora la prima volta quelli del villaggio tutti quanti allarmati vengono a vedere, la seconda volta uguale, la terza volta uguale, lui ride. Alla fine succede che il lupo arriva davvero, va dalle pecore, lui grida al lupo e nessuno gli crede più. Capito De Biasi?
5: Dai De Biasi!
1: Le basi.
0: No, le basi. Brucia quell'effetto.
1: Allora, oggi semplicemente volevo chiedere a voi: qual è la fiaba che vi ricordate, che vi dà quella che vi ricordate di più, con un insegnamento, no? Che può essere quella di al lupo, può essere quella della cicala alla formica, per esempio. Cioè, la cicala alla formica lo sapete, no? Tu sai com'è quella della cicala alla formica, De Biasi?
6: Se me la spieghi, forse sì.
1: No, ma De Biasi, tu non puoi sapere.
0: C'era una volta una cicala. C'erano una volta una cicala ed una formica.
1: Vai.
0: La formica, sempre laboriosa, faceva, mentre invece la cicala passava tutta l'estate a cantare. E di giorno cantava e di notte cantava, e nel frattempo la formica era sempre che lavorava. Poi ad un certo punto arrivò l'inverno, e quando arrivò l'inverno, la formica, che aveva lavorato tutta l'estate, si trovò la sua casetta con tutto il suo cibo messo da parte giorno dopo giorno, mentre la cicala, che aveva cantato per tutta l'estate, non si trovò nulla in cui, nessuna casa in cui proteggersi, e neanche niente da mangiare, perché aveva passato tutta l'estate a cazzeggiare.
1: E cosa successe poi?
0: Morì.
1: No, aspetta, prima andrò a bussare dalla formica.
6: E poi muore.
0: Alla fine
1: perché lei poi bussò alla formica e le chiese se poteva ospitarla, perché la formica aveva
0: lavorato. E la formica, sai cosa aveva? Gesto d'ombrello. Voglio cantare.
1: Per esempio, altre fiabe che vi ricordano, per esempio, l'insegnamento è quella di Cappuccetto Rosso.
0: Sì, il tre porcellini. Ma Cappuccetto Rosso, qual è l'insegnamento che devi ascoltare? Intanto devi ascoltare la mamma
1: sempre, e non fidarsi troppo subito
0: degli sconosciuti,
1: c'è quello che ti lascia.
0: Poi cos'altro c'è?
1: Ma che cosa sta succedendo?
5: Non riesco a parlare perché c'è Beyoncé in sottofondo.
1: Ci hai sconcentrato totalmente con il beat di Michael Jackson.
5: Sì. Senti che roba. Incredibile, eh?
1: Senti che sound.
5: Ma chi se ne frega delle fiabe, ragazzi?
1: Ma infatti, ragazzi, era il 1983, anno di nascita del sottoscritto.

0: prestissimo ascoltiamo i vostri vocali, ma gli ultimi due giorni, le ultime cartucce da sparare per quanto riguarda il disco da cantare ad alta voce che scegliete sempre voi. Attenzione, perché anche oggi abbiamo scelto dei classiconi proprio che...
1: Sì, portate pazienza, ma come dicevamo, ultime cartucce, quindi ci teniamo a scegliere questi brani perché poi chissà quando li riascolteremo.
0: Esatto, quindi potete scegliere tra uno o due, la canzone numero uno è questa.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Lauren dicono Good Old Days su Radio Company. Vi è mai capitato di andare a casa di qualcuno, aprire il frigo o vederlo aprire il frigo e dentro cosa c'è? Subito l'occhio va sul rotolo di carta igienica. Lo fanno davvero, ci sono un sacco di persone che lo stanno facendo, soprattutto nelle case vacanza. Ma per quale ragione? Sentiamo voi.
1: Io non so perché la carta igienica è in frigo. Perché siamo italiani, a forza di prenderla in quel posto dallo Stato, dobbiamo rinfrescarci le idee.
0: Beh, di sicuro potrebbe essere utile anche per questo motivo. Buongiorno Vivi, il rotolo della carta nel frigo, perché tra decreti, aumenti eccetera, lo abbiamo preso tante volte in quel posto che ora ci serve qualcosa di fresco per pulirci, poiché ci brucia. E come se ci brucia. E ancora, vai Matti, sentiamo.
2: Mettere la carta igienica in frigo serve ad assorbire l'umidità, ecco, e a ridurre i cattivi odori del frigorifero.
0: Lei è una
2: non
0: seria.
2: Serve alla persona, serve al frigorifero.
0: Mica come noi. Ci ha azzeccato, è vero, perché è fatta di cellulosa che assorbe i cattivi odori e quindi se hai un frigo molto vecchio, datato, può essere utile per questo, non per diminuire i consumi ma per levare i cattivi odori. Sì. E ancora, vai, qualcun
3: penso
0: altro.
3: Penso che il fresco faccia bene alle emorroidi, ecco, questa è la risposta.
0: Che è vero comunque,
3: quella più realistica, penso che assorba gli odori.
0: Bravo, ci hai azzeccato anche tu. Abbiamo qualcun altro che vuole
4: buongiorno
0: dire la sua.
4: Vivi.
0: Ci trova. Ciao.
4: La carta igienica in frigo serve esattamente per quello che serve quando ci si pulisce, porta via i cattivi odori.
0: In effetti uno non ci aveva pensato magari, però è anche quello uno dei motivi per cui la utilizziamo, per il motivo per cui la utilizziamo. Ne abbiamo ancora un altro? C'è chi scrive la carta igienica in frigo? No dai, non l'hai detto davvero, serve a dare un po' di sapore ai cibi. Ma no, non si è pulita, ti prego, ma che schifo. E poi c'è un altro matto del mattino che scrive la si mette in frigo perché è cool. Culo,

0: gita di classe. Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel.

0: pensi e perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: featuring 54 Ultra, Talk to You su Radio Company. Dai che questo mese speriamo che insomma ci abbia regalato grandi soddisfazioni. Sicuramente a loro sì, hanno intitolato la canzone così, le bambole di Pez, la novità è settembre.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

Per quanto, cominciamo. Ci sono colleghi che si lamentano che noi donne siamo già vestite autunnali. Che dobbiamo fare, ragazzi? Cioè, non è che possiamo stare sempre con la minigonna. Oddio, no, quella si può più. No, si può mettere con.

Allora, per quanto riguarda invece la carta igienica in frigo, c'è anche chi scrive: dalla crioterapia alla culoterapia è un attimo. E poi, ciao Mauro da Treviso, secondo me la mettono in frigo perché se la sera prima mangi piccante, la mattina dopo può aiutare. C'è una matta del matinè che ha dimenticato in frigo il telefono una volta. Pure tu stai bene, ma la carta igienica mai? No, il telefono in frigo, ragazzi, tanta roba. Vabbè, succede, no? Che magari ci dimentichiamo qualcosa che non dovrebbe stare lì. Comunque, ci avete azzeccato in tanti, perché effettivamente il motivo per cui molte persone stanno mettendo la carta igienica in frigo è il fatto che aiuta ad assorbire l'umidità in eccesso ogni volta che lo apri. Quindi quando lo apri e lo chiudi, no? In continuazione. La cellulosa riduce la condensa, soprattutto nei vecchi elettrodomestici, e limita la proliferazione di muffe e cattivi odori. Quindi, ora ve l'ho detto, nulla di strano se vi capiterà di vedere la carta igienica nel frigo di qualcuno. A proposito, rimaniamo in tema, vi dico che uno studio, così giusto per saperlo, ha calcolato l'effetto del calore umano e dei combustibili sulla fusione del ghiaccio, in particolare nel ghiacciaio Khumbu. È una ricerca che è stata citata dal New York Times e che ci dice che l'impatto del calore prodotto dall'urina degli scalatori, che per scalare comunque si devono idratare, devono bere tanto e quindi fanno anche tanta plin plin, ha causato la fusione di circa 154 tonnellate di ghiaccio. E noi che pensavamo fosse il cambiamento climatico.

Warren, Fever Dream su Radio Company. Allora, tra poco ci salutiamo, ma prima volevo fare un applauso al regista Paolo Strippoli, della provincia di Bari, di 33 anni, quindi giovanissimo, che con il suo film L'Estranea è stato proprio scelto per volare agli Oscar. Infatti concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati poi dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre 2026, quindi tra, insomma, qualche mese, e siamo felici. L'Italia che partecipa agli Oscar ci prova e speriamo che riesca ad entrare nella cinquina finale. Lui chiaramente molto emozionato perché è un film di genere, è un film realizzato da un regista molto molto giovane che gioca in questo film che uscirà comunque da noi se non sbaglio i primi di ottobre, quindi abbiamo la possibilità di vederlo e di decidere anche se ci piace oppure no, in cui c'è Jasmine Trinca tra i protagonisti, Valeria Bruni Tedeschi e anche Adriano Giannini, che a me piace, somiglia a mio ex fidanzato. A parte questo, complimenti a lui e facciamo comunque il tifo per l'Italia come sempre, speriamo che riesca a volare agli Oscar. Ragazzi, ci salutiamo, sì, tra poco però, perché prima c'è un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Il nostro successo del presente, dal passato, Belinda Carlisle con Heaven in a Place on Earth. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, il nostro giorno preferito, finalmente, dai, che è quasi arrivato. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia starebbe pianificando nuovi attacchi con droni in Europa con un focus particolare sui paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia. La CIA avrebbe raccolto informazioni su questi piani di escalation del Cremlino condividendole con diversi governi europei. Una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano ha spiegato useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. La capitale ucraina Kiev è stata colpita da un massiccio attacco missilistico russo. Si registrano danni diffusi a edifici residenziali con diverse vittime e feriti. I detriti di un razzo hanno colpito un ospedale di maternità danneggiando finestre e parte della facciata. Fortunatamente non ci sono stati feriti all'interno della struttura sanitaria. Una persona invece è morta nel parcheggio adiacente. Il presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. Ad accoglierlo è stato Trump con un picchetto d'onore e un sorvolo di bombardieri. Nel suo primo messaggio Xi Jinping ha auspicato una collaborazione pragmatica. Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto. Trump ha ribadito la volontà di consolidare il dialogo. Il Colosseo resta chiuso anche oggi in segno di lutto per la morte del lavoratore Andrea Moretti. La decisione è stata presa dal Parco Archeologico del Colosseo su indicazione del Ministero della Cultura. Giulia ha detto faremo di tutto perché una tragedia così non si ripeta, ha dichiarato ieri il ministro, visibilmente commosso recandosi sul luogo dell'incidente. Il Parlamento ha dato il via libera al ritorno del nucleare. La maggioranza insieme ad Azione ha votato a favore, mentre Italia Viva si è astenuta e le opposizioni si sono dichiarate contrarie. I primi reattori nucleari dovrebbero essere operativi tra il 2033 e il 2034. Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, ha dichiarato il ministro Pichetto Frattin. Il testo approvato delega il governo a definire entro un anno una normativa completa e un programma nazionale che regoli impianti, gestione dei rifiuti, sicurezza e localizzazione dei siti. Lo sport, la nazionale italiana di pallavolo maschile è stata sconfitta 3-2 dalla Finlandia nei quarti di finale degli europei. Il capitano Giannelli ha ammesso non abbiamo giocato come avrebbe meritato una partita di questa importanza. Gli azzurri campioni del mondo in carica arrivavano ai quarti da imbattuti dopo aver chiuso al primo posto il girone. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulipego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super.

0: Beyoncé con Justin Timberlake con Better Place.
1: Bello, sono così eccitato. Sono così eccitato.
0: Sono così eccitato di vederti eccitato, dice lui.
1: Mamma
0: cominciamo
1: mia.
0: Già così, signori. Può andare solo a migliorare.
1: Hola, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.

0: eccoci.
1: Con quel muso lungo.
2: Sì, tanto lungo.
1: Un cavallo, passa da marmotta a cavallo, a cavallo a marmotta.
2: Una marmotta,
1: e poi
2: a,
1: una marmotta
2: cavallo.
1: A cavallo.
2: È un cavallo a marmotta.
1: E lì la marmotta stecchita, poverina.
2: Allora, siamo pronti per cominciare fino alle 13. Company Snack insieme a voi, Giulio Pego, Leo e DJ M. E ci tratteremo di un argomento molto particolare oggi, per cui state
1: piccanto,
2: con noi.
1: Piccanto,
2: piccanto. Ma anche così suave, così.
1: E allora, per entrare
2: delicato.
1: Subito nelle note suavi, delicate, ma anche un po' piccanti, e partiamo con il primo disco di oggi, Karol G e Bruno Mars con Still.

0: Entriamo subito in questa atmosfera di canzoni romantiche, di canzoni legate un po' anche a certi momenti intimi.
1: Guarda,
0: che poi sfociano in un
1: ampesso di quelli.
0: Cioè, voglio dire, da quando comincia la situazione fino a quando finisce, con tutto
1: questo. Vabbè, niente, mi era venuta in mente una cosa, non la dico.
0: Che di solito
1: passano due secondi e mezzo. Volevo leggere il messaggio di un'ascoltatrice. Noi abbiamo detto: mamma mia, Martino, che muso lungo. E lei? Zozza scrive: solo il muso lungo.
0: Sì.
1: No, non lo sappiamo.
0: Anche le gambe.
1: No, Martino, anche le gambe, le braccia.
0: Non volevo svelare i tuoi dettagli intimi adesso.
1: Il naso.
0: No, sì,
1: il collo.
0: Sui lobby.
1: Le tette.
0: Diciamo così che è Elastic Man.
1: Basta. Chiudiamo qua. Ma grazie a questa ascoltatrice per essere entrata già nel giusto mood, perché abbiamo una domanda da farvi.
0: Allora, voi nei vostri momenti intimi, nei momenti insomma di unione,
1: sì,
0: voi ascoltate musica?
1: Sì o no?
0: Oppure no? Preferite il silenzio? Ok, perché c'è chi piace la luce,
1: certo,
0: il buio. Silenzio o musica? 3332688688.
2: Cioè la musica di Leo.
1: Cioè?
0: Ma perché faccio l'equilibrista?
1: Guarda che secondo me qua vai avanti anche mezz'oretta, un'oretta, così.
0: A correre!
3: Radio Company, snack! Radio Company.

0: con My Body Isn't Ready. 11:25 quasi, buongiorno ancora, state ascoltando Snack. Giulia Pego, Leo e Martino, oggi non solo come al solito vogliamo entrare nelle vostre case, nelle vostre auto, ma oggi soprattutto sotto le vostre lenzuola.
1: O comunque le abitudini che avete in certe situazioni. Infatti vi abbiamo chiesto quale, se ascoltate musica in quei momenti.
0: Ecco.
1: Silenzio oppure musica.
0: Sentiamo,
1: se vi fate
0: intanto,
1: ispirare.
0: Intanto un paio di risposte.
2: Ciao Giulia, ciao Leo,
1: ciao.
2: Sono Emanuele.
1: Ciao.
2: A me piace farlo in silenzio perché mi piace sentire il cichi cichi cichi cichi.
1: Adesso non andiamo nei dettagli, per favore.
0: Ma
1: so...
0: invece sì, andiamo nei dettagli.
1: Eccolo.
0: Perché questo cichi cia da dove viene? Da che parte?
1: No, ti prego. Allora, invece c'è chi scrive: mia moglie mette della musica lounge bar,
0: okay,
1: luce soffusa, e subito mi addormento.
0: Eccala.
1: Per me una tecnica serve per riposarmi prima del...
0: dell'unplan.
1: Ecco, prima di impegnarsi.
0: Allora, c'è da dire che sicuramente la musica lounge bar, luce soffusa, tecnicamente, a parte lui che si addormenta, ti fa entrare un pochino in quel mood, no? Perché ti spogli, perché diventa tutto più,
1: certo,
0: sensuale. Bene, amici e amiche all'ascolto, sembra invece che da studi recenti la musica migliore per durare di più a letto, per non avere l'ansia da prestazione, per fare proprio bada bim e bada bam,
1: sì,
0: sia questa. Allora, studi ufficiali dicono che la musica migliore,
1: sì,
0: sia Nicki Minaj.
1: Nicki Minaj con questa canzone,
0: con
1: tra
0: questa
1: l'altro,
0: canzone nello specifico, che magari ci sta anche perché ritmo.
1: Ho capito io, però alla fine uno sì, lo so, però se vai a ritmo così dopo un po' sembra il segnale orario, cioè veramente, no? Una persona si alza alle 11.
0: Oppure questa anche. Ecco, questa più
1: Ok, cioè quando lei comincia a fare i suoi
0: io non riesco a capire come una qualsiasi persona a letto,
1: sì,
0: riesca a concentrarsi e a svegliare il proprio animo con questa canzone.
1: No, non lo sappiamo, ma ci sono tante altre canzoni che adesso vi faremo anche, vi diremo,
0: sì,
1: tanti altri autori che succede, ma voi lo fareste così? Non lo

0: seguici. Seguici.
1: E dove andiamo?
0: Non lo so, diceva così, però follow me.
1: Capita spesso di vedere lui su TikTok che viene fermato da uno che gli chiede: scusa, che lavoro fai? Non so se l'hai mai visto.
0: No.
1: E lui risponde: faccio il cantante. Insomma, non ti è mai capitato?
0: Non mi è mai capitato.
1: A me sì. Vabbè, dai,
0: voi
1: veniamo
0: vi ritenete
1: a noi.
0: Delle persone assolutamente fortunate stile Gastone o siete più Paolino Paperino? E se sì Paolino Paperino e se sì Gastone, perché?
1: Esatto, attenzione, perché abbiamo una testimonianza molto interessante di come, insomma, la fortuna spesso e volentieri sia controbilanciata da episodi contrari. Prego.
2: Ciao Radio Company, io sono in viaggio come al solito e volevo dirvi che sono fortunato e sfortunato allo stesso tempo. L'altro giorno cosa mi succede? Che faccio amicizia con una ragazza, quindi bene, fortunato in amore. Mm-hmm. Succede che vinco 10 euro ai gratta e vinci, fortunato anche nel gioco. Cosa mm-hmm. succede? Arrivo alla macchina, me la trovo rigata. Ma vaffan.
1: Beh, allora, fortunato al gioco, fortunato in amore, fortunato il carrozziere. È un detto famoso. Attenzione, signori e signori,
0: sì.
1: Ce l'avete richiesto a più da più parti, da più lati. L'inno, il grido che arriva da lontano è: Samantha, Samantha, Samantha, aridateci Samantha. Quindi, Samantha. Puntatone oggi,
0: sì.
1: Puntatone richiesto dai nostri ascoltatori. Sta entrando nei cuori, prego.
3: Ciao Belli e Conte. Io mi ritengo normale, anche se quest'estate in Sagra Cavenier
1: dove?
3: Ho fatto due volte cinquina a tombola. Anch'io normale.
1: Mamma.
3: Che a volte faccio anch'io qualche tombola poi e cinquina.
1: Ragazzi, la tombolata.
3: Ciao Belli e Conte. Alle lotterie.
1: La tombolata, ragazzi, la tombolata. Questo è il futuro.
0: Le tombole.
1: Ma sì, perché sbattersi con i videopoker, le lotteri, i glatta e vinci.
0: Il glatta e vinci.
1: Esatto.
0: Niente, no. La tombola.
1: La tombola. Ragazzi.
0: Attenzione, perché anche la tombola è un tunnel. Poi entri nel tunnel dell'ambo.
1: Entri nel tunnel dell'ambo?
0: Sì.
1: Famoso ambo strambo?
0: Potrebbe essere.

0: sono sfortunato. A me non piace parlare tanto di sfiga, nel senso che uno magari a volte può essere un po' più fortunato, a volte può essere neutro. Certo, se ti rigano la macchina, effettivamente, insomma, è un po' un problema. Magari hai fatto incazzare qualcuno.
1: Sono andato a cercarmi questa frase di Seneca, così per lasciarti.
0: Cos'è tutta sta cultura, sto programma improvvisamente?
1: Per lasciarti con questa: la fortuna è ciò che accade quando la preparazione incontra l'opportunità. Capito?
0: La preparazione incontra,
1: quando la preparazione incontra l'opportunità.
0: Vi ritenete fortunati? 333-2688-688
2: Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Direi che dimmi, scusami, ti ho interrotto, non era mia scusa, no, non volevo interromperti.
1: Io sono...
0: Non volevo interromperti, scusami.
1: Andiamo avanti.
0: Quindi non volevo interromperti.
1: Andiamo avanti, consentiamo chi c'è al citofono.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Fortuna e sfortuna non esistono. C'è la volontà di una persona di scegliere su di compiere azioni di cui si ha più o meno il controllo dei fattori in gioco che ne determinano il successo o il fallimento.
0: Capito?
3: Basta. È un po' come la mia frase aulica di prima.
0: Esatto.
2: Non dico che tutto debba essere limitato. Fortuna e sfortuna.
1: Ci fermiamo là.
2: Non esistono.
1: Ignoriamo, dai.
0: Esatto. Abbiamo perso un po' il controllo. Sì. Tu immagina. Sì. Fortuna e sfortuna non esistono. Esiste soltanto quello che la tua mente ti dice.
1: Il club degli ignoranti.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Anche oggi solo risposte sbagliate per poter entrare nel club. Come? Beh, semplicissimo, stiamo per darvi una parola e dico questa parola dovete darci la definizione sbagliata in modo tale da poter entrare nel club anche oggi. Ma non solo.
0: Non solo,
1: c'è anche la possibilità di inventarsi la definizione. C'è
0: una
1: schietta, lo so, che ti ho detto che c'è sta roba dell'aria.
0: Guarda, faccio un esempio: se la parola fosse gratta, il gratta, la gratta, le gratta,
1: effettivamente.
0: Dicesi gratta, 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi e che vi potrebbe permettere di vincere l'ambitissima tessera del Club degli Ignoranti è per l'appunto proprio gratta.

0: Ragazzi, è famosissimo. Tra l'altro bisognerebbe verificare se esiste, ma non credo. Potrebbe essere che fra gli amici magari esista, però insomma la diamo per buona. Famoso rapper Ergratta.
1: Ergratta
0: de Roma, secondo me.
1: C'ha sempre la mano Tuscolano. Sulla patta.
0: Ergratta.
1: La moglie non lo sfratta.
0: Qui gratta Cicova. Saluti da Daniele.
1: Daniele rimane Daniele sempre il nostro campione.
0: La gratta è quella cosa che serve a grattarti quando ispira.
1: Quando ispira?
0: Cos'è la spira?
1: Ti ispira?
0: Non lo so.
1: Se
0: però
1: ti ispira, ti gratta.
0: Fabio da Palo. Non è. La gratta, qua ragazzi siamo secondo me sul giallino. Perché dice la gratta è quel digestivo che si beve a fine pasto e che è talmente forte che ti asfalta tutto quanto. Però poi se si fermasse qua andrebbe bene. Ma poi dice perché gratta di brutto.
1: Qua mi cade e mi sul manda giallo. Tutto a grattare.
0: Mi cade sul giallo. Se ti fermavi lì al digestivo andava benissimo.
1: Sì, attenzione che a volte per strafare mi mettete il piede in fallo. Cartellino giallo.
0: Giallo, beh.
1: Dai, siamo buoni. E andiamo a sentire chi c'è al citofono.
2: Gratta è un sinonimo che definisce un felino di sesso femminile affetto da un attacco di pulci.
3: Ciao ragazzi, la gratta è la moglie del gatto. Ciao Simo da Verona.
4: La gratta è una signora riconoscente, ma talmente tanto riconoscente che non è grata, ma è gratta.
1: Proprio c'è super gratitudine, hai capito?
0: Bene.
1: Bello, bello, bello. Quindi sai che ti insegnano, no? La gratitudine, sii grato a quello che hai. Vuoi essere ancora di più? Vuoi che la fortuna venga
0: gratta
1: da te? Gratta, gratta. E magari anche vinci.

0: Attenzione, attenzione, perché sennò devo ripartire con un altro giallo. Anche qui partiamo bene, poi mi si cade alla fine.
1: Attenzione nei finali.
0: Buongiorno, gratta è una specialità friulana. Trattasi di formaggio grana affogato nella grappa, chiamato così perché gratta in gola. No! Fino a quando mi fai formaggio non specificate sul gratta in gola, perché sennò mi cadi che esiste.
1: Esatto.
0: L'idea
1: esatto.
0: Che gratta in...
1: non ci deve essere una connessione. Dovete proprio andare via liberi, freestyle.
0: Grattatonino.
1: Grattatonino.
0: È famosissima, famoso liquore fatto con l'uva piocina.
1: Ah, il grattatonino.
0: Marco da Verona.
1: Un bicchiere di grattatonino.
0: Grattatonino ti porta in alto.
1: Buonissimo, sì, sì. Più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Ciao, belli conte, gratta è una gatta grossa, Daniela.
1: La gratta.
0: Cioè, esiste la gatta, esiste la gratta.
1: Certo.
0: Poi, ne vuoi un'altra?
1: Sì.
0: E gratta è l'ultimo aperitivo della serata prima di andare a casa.
1: Oh, ci facciamo una gratta? O un gratta?
0: Sì, sì, prima di andare a casa, dai, l'ultima gratta.
1: L'ultima gratta e poi si va. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: La gratta è la granita alla grappa.
3: Gratta è la nuova compagnia aerea. Gratta Cielo Airlines.
1: Gratta Cielo Airlines, bello, mi piace questo, bello, bello. Allora, abbiamo messo insieme un po' di gratta. Gratta di qua e gratta di là, vediamo chi la tessera degli ignoranti a casa si... Bravo, bravo.
0: Grazie, grazie. Andiamo avanti.
1: Anche poeta.
0: Due...

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: mente mi parte il CO2 sul momento in una parte che vi ricordo
1: che durante il Belli Conte lo sentite in versione piccola, sì. Mentre la domenica dalle 14 alle 15 dentro un sacco belli lo sentite in versione extended.
2: Cosa?
1: Il momento Luna Park.
2: Ah, ok.
1: Quindi tre canzoni anziché una sola. Cioè, va matte le tamarrate. Invece oggi premiamo, premiamo con una canzone che voi direte, ma che cavolo di canzone è? È l'inno del Lussemburgo. Perché Stefano Conte prima a microfoni spenti ci raccontava, ma avete mai sentito l'inno del Lussemburgo?
2: Ecco.
1: Eccolo, sentitelo.
2: Che è strano, no? Sembra un inno alpino.
1: Sì, sembrano, esatto. La, ma
2: la
1: perché?
2: Montanara.
1: Ma perché ti sei appassionato? Cioè,
2: perché mi sembra strano quello?
1: Vi volevamo rendere partecipi delle assurdità che succedono qua dentro. Se
2: onda.
1: Pensate che siamo dei coglioni, a volte un po' di più di quello che voi
2: dice,
1: immaginate.
2: Come avete pescato l'inno delle Lussemburgo? Sì. Sembra una canzone alpina.
1: Va, ha messo il cancan perché gli faceva cagare anche a lui. Quindi va bene, chi premiamo oggi?
2: Antonio, che ha mandato questa frase.
3: La è la granita alla grappa.
1: Ah, bene, bene, bene, bene. Quindi Antonio arriverà la tessera del club ignoranti. Grazie Antonio, il cancan di oggi è per te. Il Belli Conte torna domani. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo. Ciao!
2: Lo teniamo.
4: Radio Company Time.
1: 2-2. Bello.
5: Radio Company ha scelto. Bolla, piove di sacco.

0: Lui è Tommaso Paradiso, la sua agitare Coca-Cola. Buon, che cos'è oggi?
1: Oggi giovedì. È giovedì, amico mio, giovedì. Miseria, quindi dai, manca sempre meno al weekend, anche perché abbiamo bisogno di prendere una pausa ogni tanto. Lo dico anche.
0: Sono qua anche sabato.
1: Ah, sì? Sì? Vabbè, diciamo, la maggior parte delle persone ha bisogno di prendere.
0: Con Igor. Ciao Igor!
1: Mamma mia, che male!

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Esatto, amici miei, ci siamo proprio noi in questo giovedì 24 di settembre. Amici, buon pomeriggio a tutti. Chicco, quando finisci di muovere troppo velocemente la tua testa e quel collo,
2: dov'è il problema? Dall'altra parte non si vede. Stavo facendo fare crack perché ancora degli effetti collaterali sul mio corpo.
1: Sono passate due settimane, veramente.
2: Capito, ma il colpo della strega.
1: Buon pomeriggio, salutiamo anche Igor Pezzi. Non lo facciamo mai. E noi, in un certo senso, salutiamo un po' le persone degli altri programmi perché noi abbiamo un senso di unità.
2: Ma certo.
1: Gli altri no, pensano sempre solo a se stessi.
2: Igor, lo amiamo. Comunque, se volete, sull'account ufficiale di Radio Company, sui social, è uscita la presentazione del palinsesto
1: nuovo, tra
2: della
1: l'altro
2: vostra soap opera preferita.
1: Esatto, nuovo palinsesto di Company, un sacco di cambiamenti, quindi mi raccomando.
2: Cambia niente, uguale, però va bene. Dici, squadra che vince non si cambia, dai.
1: Bravo, squadra che molla non si molla. Allora... metti caso che è dall'altra parte. Due ore da passare insieme fino alle 16. 333-2688-688. Ormai le coordinate le conoscete davvero bene, però noi siamo qui per ripetere sempre solo le stesse cose.
2: Sì, comp'anniversario, argomento che ancora non abbiamo deciso, ma sarà una questione dell'ultimo secondo. Intanto però iniziamo con Dance Dance Dance.

0: pomeriggio, le 14:11, siamo pronti per incominciare in questo giovedì, appunto. Siamo pronti anche per raccontarvi delle cose, perché ci sono cose da raccontarvi. Ad esempio, ieri sono tornato al cinema dopo molto molto tempo e sono andato a vedere, pensate bene, per il 20° anniversario, il cartone animato, il film animato di Cars. Bellissimo,
1: allora,
0: ragazzi,
1: sì, è
0: che
1: carino,
0: bello.
1: Però vabbè.
0: Essere tornati, no vabbè, niente, essere tornati indietro. Tra l'altro posso dire, la sala, pensavo di trovare un botto di bambini e non era, cioè in realtà no, gente della mia età.
1: Siamo noi, siamo abbiamo noi. Visto Cars e che adesso
0: ho capito, però magari un bambino dice, sai questa cosa di Cars,
1: ma no,
0: non lo so,
1: se non fa 6-7 Cars non si va a vedere.
0: Però veramente bello, è stato figo tornare indietro nel tempo, tra virgolette. E tra l'altro hanno anche annunciato che ritornerà al cinema Shrek 1 per i suoi 25 anni.
1: Pensavo si fossero messi a fare un altro capitolo di Cars.
0: No, però un altro capitolo di Shrek, quello sì, sai che uscirà a breve Shrek.
1: Mi hai ricordato un piccolo trauma,
0: Shrek 5 mi pare, esatto.
1: È l'uno il più bello, basta.
0: No, l'uno,
1: resto...
0: il 2 si salva anche molto molto, è molto molto divertente.
1: Poi hanno fatto il gatto con gli stivali, poi faranno Ciuchino.
0: Sì, beh, non vedo l'ora, il film su Ciuchino, l'unica persona che davvero, l'unico personaggio di cui ci interessa davvero per quanto riguarda la saga di Shrek.
1: Perché è un po' un asino come noi.
0: Esatto. Amici, ancora buon pomeriggio, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: trittico, poco prima invece Train con Hey Soul Sister, mentre all'inizio proprio Estelle con No Substitute Love. Ancora buon pomeriggio amici, 14:29, abbiamo finalmente il nostro momento preferito in assoluto, che è il...
1: Non riesco a dirlo.
0: Va bene.

0: www.com, sezione compa anniversario, va compilato il form. Bravo. Mi raccomando. Insomma, il numero di telefono che sia giusto, numero uno.
1: Può capitare ogni tanto di sbagliare.
0: Molte volte succede che sbagliate il numero di telefono e che questa persona sia una di quelle persone che esce di casa con il telefono.
1: Infatti, questo cercate di assicurarvi che...
0: Molti lo lasciano a casa.
1: Non esco oggi senza telefono. Sono
0: che cos'è il telefono?
1: Non posso essere rintracciabile, chi se ne frega, vengo trovato così, comunque. Dai, ci risentiamo tra poco con la prima telefonata.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli...
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
9: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Amici, ancora buon pomeriggio. State ascoltando i Pischelli, siamo nel pieno praticamente. Abbiamo appena cominciato con il comp'anniversario. Prima telefonata, pieno. Se non sbaglio, dovrebbe esserci Elvi dall'altra
1: Ciao,
0: parte.
1: Elvi.
0: Ciao Elvi, benvenuto. Scusate,
1: ciao, come va Elvi?
2: Bene.
1: Allora, Elvi, hai detto di essere un grande ascoltatore dei Pischelli, vero?
2: Esattamente, siete sempre con me in macchina.
1: Facciamo entrare la base quiz. Perfetto, adesso facciamo il test di verifica per capire se
0: una sola.
1: Per capire se effettivamente tu sei un vero ascoltatore dei Pischelli. Dal lontano febbraio 2026. Dal lontano febbraio 2026 c'è una parola che, quando viene nominata o letta da noi due, ci porta a una risata incontrollabile.
0: Non lo sa, okay? Non lo può sapere.
1: Qual è questa parola?
2: Ma mi metti in imbarazzo, non lo so.
1: Ti do tre opzioni.
2: Vedi,
1: a,
2: meglio.
0: Allora, aspetta.
1: A è cacca. B è cavallo. C è moscato.
2: Ma penso sia la prima.
0: La cacca?
1: No. Peccato, butta
0: dai,
1: giù adesso.
0: Dai, vabbè, peccato,
1: Era moscato comunque.
0: esatto, moscato. Hai ragione, dai, a parte gli scherzi. Dai, allora, senti Elvi, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che cosa succede?
2: Beh, il mio compleanno.
0: Auguri, ciao, auguri di buon compleanno da parte di Radio Coppa e da parte anche dei Pischelli. C'è un bellissimo messaggio per te che recita in questo modo:
1: buon compleanno Elvi, ricorda che la vita è come la tua bici da strada. Per mantenere l'equilibrio devi continuare a spingere sui pedali. A 57 anni sei praticamente un modello da corsa vintage d'alta gamma. Telaio perfetto, tieni la strada come nessun altro. Hai una grinta che lascia tutti a ruota. Tantissimi auguri, ti vogliamo bene. Firmato Mara e Giulia.
0: Mamma mia, ma che cosa fai?
2: Bellissimo.
0: Ma Elvi, ma cosa, sei indistruttibile, che è?
1: È indistruttibile per un motivo.
2: magari.
1: Se lo percepite dall'accento, è un friulano lui.
2: Perfetto, doc.
1: Di dove, nello specifico?
2: Ma la provincia di Udine, un paesetto che si chiama San Giovanni Manzano, anzi. Adesso mi sono trasferito a Manzano.
0: Che bello dare spazio a queste piccole comunità.
1: Ma
0: in
1: che
0: radio.
1: Piccole comunità, sono in tantissime.
2: No,
1: cosa
2: beh, insomma, siamo i 6.000 più o meno. Non siamo proprio.
0: È arrivato lo stato di Manzano. Sì. Allora, dai, a parte gli scherzi, e salutiamo tutti gli amici e le amiche di Manzano. Tanti auguri, Elvi, festeggia per bene e saluta anche le persone
2: grazie
0: con cui insomma
2: festeggerai. Una bellissima sorpresa, grazie.
0: Figurati.

0: Benson Boone e la sua Mystical Magical, seconda chiamata del comp'anniversario che
1: è volata, non avverrà, sì. Però in ogni caso ci sono delle piccole curiosità. Per esempio, vai. Per esempio, 5 città perdute che si dice esistano ancora oggi.
0: Beh, se sono perdute come... Come
1: perdute
0: fa?
1: Secondo la gente, secondo le persone, però in realtà qualcuno ancora sostiene
0: Maps
1: che c'è. Maps le fa vedere. Allora, 5 città ovviamente che fanno parte dei miti. Per esempio, Eldorado, la città d'oro, quindi nascosta nelle profondità dell'Amazzonia, ricoperta d'oro e di ricchezze inimmaginabili. I conquistadores e spagnoli la cercarono senza sosta e tra l'altro morirono nel tentativo.
0: Non l'hanno ancora trovata.
1: Con la maledizione di Montezuma.
0: Montezuma?
1: Sì, praticamente diarrea, quelle robe lì. Eh sì, praticamente sì. Morirono in quel modo.
0: Bene, poi?
1: Poi, Shambhala, il regno nascosto dell'Himalaya, un paradiso leggendario popolato da esseri illuminati. Mm-hmm. Alcuni credono, pensate un po', sì, che esista in un'altra dimensione, accessibile solo a chi è puro d'animo. Quindi ovviamente noi i primi a essere fatti fuori.
0: Devono smetterla di drogarsi quelli
1: poi,
0: che scrivono queste cose.
1: Ovviamente
0: comunque.
1: Atlantide, quindi la superpotenza sommersa, si dice che fosse una civiltà avanzata, inghiottita dal mare dall'oggi al domani. Platone sosteneva che fosse esistita 9.000 anni prima di lui.
0: Addirittura.
1: Poi andiamo con le ultime due.
0: Dai, che
1: Zenzura,
0: sono
1: l'oasi del Sahara, una città bianca che secondo quanto si dice giace nascosta nel cuore del deserto. Testi antichi descrivono tesori, creature misteriose e una tribù perduta che ancora la custodisce.
0: No, ma abbiamo 8 miliardi di intelligenza artificiale, non riusciamo a capire dove sono queste
1: Thule,
0: città.
1: La terra ghiacciata oltre il nord. Esploratori dell'antica Grecia la cercarono ai confini della terra. Si dice che sia una porta d'accesso a forme di intelligenza aliene o divinità antiche. Io ci aggiungo un'altra città che in realtà esiste, il regno di Wakanda. E per gli appassionati della Marvel, il regno di Wakanda è tipo una città che si trova, diciamo, nel cuore dell'Africa ed è un super mega avanzata, da dove poi c'è proprio l'adamantio, il vibranio, il metallo.
0: Ma perché non
1: le
0: abbiamo
1: fatto...
0: trovate ancora?
1: Perché il regno di Wakanda è della Marvel. È una cavolata. Sì.
0: Beh, la cosa seria che manca alla numero 6 è Albero Bello, che non è mai esistito.
1: Albero Bello esiste, ragazzi. Tra l'altro potete entrare tranquillamente perché l'accesso è gratuito.
0: No, non c'è niente.
1: Ma non è vero.

0: do. Noemi con Tu cosa fai questa sera su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Company anniversario che ovviamente tornerà domani, ma intanto tra poco ci sarà ovviamente il momento, il vostro momento, dove sarete, come dicono i bravi speaker, dove sarete i protagonisti.
1: Sì, circa, circa. Sì. Cioè, oggi in teoria dovremmo parlare di una cosa davvero fichissima.
0: No, anche
1: fighe,
0: sì, sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Però qual tra è? Poco, qual è? Bella domanda, però non sai che a me non piace svelare queste cose. Ah. Quindi lo scopriremo davvero tra
1: tutti
0: poco.
1: Tutti insieme, anche noi.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company.

0: argomento per dopo.
1: Bene, bene, amici miei. Quindi dai, 3332688688. Tra poco avremo bisogno di voi, ma intanto.
0: Sono quasi le 15:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Radio Company.
2: Let's go.

0: Space Persuades su Company, le 15:05. Amici, ancora buon pomeriggio in questo giovedì 24 di settembre. Gio e Chicco fino alle 16 insieme, ovviamente. E adesso abbiamo bisogno di voi, quindi di che cosa si abla?
1: Allora, ritorniamo un pochino indietro nel tempo, cancelliamo quella scatola nera che ci portiamo dietro per tutto il giorno, che è il nostro telefono, computer. Tecnologia. Ritorniamo alla nostra cara e bella infanzia e adolescenza, e oggi parliamo di tutte quelle cose inutili, senza senso, che facevamo per ingannare il tempo.
0: Allora, diciamo che purtroppo abbiamo perso la capacità di annoiarci. Abbiamo
1: è
0: perso.
1: Dalla noia che nascono grandi invenzioni.
0: Idee. Esatto, infatti diventiamo molto più stupidi. E questo non è un'offesa, è una cosa che diciamo anche letteralmente a noi stessi. Annoiarsi fa bene, soprattutto per i bambini, perché è proprio dalla noia, come hai detto tu poco fa,
1: uno
0: che molte volte si inventa delle cose.
1: Trip
0: proprio
1: mentali.
0: Quindi quali erano quelle azioni, che quei modi appunto, quelle cose che si facevano per ingannare il tempo mentre ci si annoiava?
1: Tipo, sei in corriera, immaginiamo, sei in corriera e lo zaino sulle ginocchia, no? Guardi fuori, ti sei stufato di guardare fuori. Che cosa facevamo noi?
0: Che
1: l'accetto
0: facevamo?
1: Dello zaino lo avvolgevi su se stesso tutto fino in cima.
0: Ah,
1: no?
0: Sì,
1: è vero.
0: Mollavi, è vero.
1: E poi ripartivi.
0: Allora, in classe, per esempio, la gomma, prendevi la matita e iniziavi ad ammazzare, ad accoltellare praticamente la gomma, creando quei crateri sulla gomma.
1: Oppure io sporcavo la gomma e poi con la forbice piano piano tentavo di ripulirla e di riportarla al colore naturale.
0: Oppure, sempre a scuola, magari con la penna, non dovevi prendere appunti e iniziavi a fare degli scarabocchi.
1: Vero.
0: Tipo disegnavi triangoli, quadrati,
1: piselli. Ogni tanto capitava.
0: I piselli non li disegnavo,
1: ero
0: abbastanza tranquillo da quel punto di vista. Però posso dire, io, chi sono io per giudicare le tue abitudini da ragazzo adolescente?
1: Io no, ma altri.
0: Vabbè, non serve che dici io
1: banco,
0: no. Sì, fatalità degli amici.
1: Ma
0: sì.
1: Perché dovrei disegnare?
0: Oppure, che cavolo ne so, andavi a fare la spesa e ad un certo punto portavi i sacchi della spesa, ti annoiavi e iniziavi a palleggiare con i sacchi della spesa.
1: Sì. Dando un colpo così forte alla passata di pomodoro di tua madre.
0: Che esplodeva. Dai, 333-2688-688, eliminiamo per un attimo il nostro telefono.
1: La
0: torniamo
1: tecnologia.
0: Indietro nel tempo. Come ci facevamo passare il tempo quando ci annoiavamo? Quali cose facevamo proprio per evitare che la noia durasse? 333-2688-688.

0: Carter con Bad Memories qui su Radio Company, 15:10. Memories, proprio ricordi.
1: Bravo.
0: Ritorniamo indietro nel tempo, non c'è il telefono. Come ammazzavamo il tempo in modo inutile molte volte?
1: Esatto, cose che facevate da ragazzi, da adolescenti, insomma, giusto per non annoiarvi, iniziavate magari a giocare o con quello che avevate lì in quel momento per farvi passare il tempo. È chiaro che la scuola, forse per molti, è il primo luogo in cui tutto questo avviene. Per esempio, che ne so, ammazzare, come abbiamo detto, la gomma, quindi creare i crateri con la matita, oppure altre cose che si facevano.
0: Cerbottane.
1: Non facevo le cerbottane.
0: Sì, cerbottane, toglie.
1: Ah, quello che le manco. No, beh, io
0: si
1: no.
0: Si chiama cerbottana, togli la penna e sputi in giro.
1: No, io non sputavo, io ero molto più tranquillo a scuola, devo essere sincero. Abbiamo un vocale.
0: Triste.
1: Sentiamo.
2: Ciao, io sono Deborah da Codroipo.
1: Ciao, Deborah.
2: E sai una cosa che mi è venuta in mente appena avete accennato a queste cose qua?
1: Codroipo?
2: Mi ricordo che facevamo con la colla Vinavil tipo bianca e lo strato sulla mano praticamente molto fino, in modo che venisse via praticamente tutta la forma del palmo.
0: L'impronta digitale quasi.
2: Trasparente. Non so perché, comunque era un divertimento.
1: Poi ti spellavi, ti piaceva questa cosa di spellarti.
0: Lei
1: no?
0: dice giusto, non so perché. Sono tutte quelle cose che facevamo per ammazzare il tempo, ma non avevano un obiettivo concreto.
1: Non deve esserci un senso. Semplicemente non sapevamo che cosa fare. E voi dall'altra parte sicuramente più di noi, perché magari noi qualche distrazione poi nel corso del tempo inevitabilmente è arrivata. Quindi quelle cose che non necessariamente devono avere un senso, ma magari le facevate soltanto perché vi andava di farle.
0: E le partitelle di calcio fatte con una palla di stagnola,
1: oppure
0: con la stagnola, però
1: oppure al posto dei pali usavi gli zaini, usavi
0: anche,
1: per esempio, le felpe o le persone. Tu rimani qui, devi fare il palo.
0: Dov'è immobile?
1: Allora, anche se ti arriva la pallonata in faccia, la devi prendere per forza. Dai, 333-2688-688, quelle cose che facevate da ragazzi per evitare di annoiarvi senza telefono, e non devono avere per forza un senso,
0: inutili.
1: Ma devono essere cose totalmente inutili che però voi facevate proprio per cercare di passare un po' il tempo.

0: Stiamo parlando di tutti quei passatempi, sì, che diciamo facevamo da piccoli, da adolescenti, per ammazzare il tempo mentre stavamo aspettando qualcosa, che sia vabbè a scuola,
1: certo, era assolutamente,
0: corriera, mentre facevamo la spesa, i pomeriggi passati senza tecnologia.
1: Sottolineiamo proprio questa cosa qui, le cose che facevamo non dovevano avere per forza un senso, anzi molto probabilmente un senso nella maggior parte dei casi non ce l'avevano affatto, no, come diceva Vasco Rossi, un senso non ce l'ha. Allora abbiamo un messaggio vocale, senti qui.
2: Ciao. Vai. Company.
1: Ciao.
2: Sì. Io per annoiare il tempo all'epoca
1: per ingannare,
2: mi mettevo le mollette sulle dita, su tutte le dita, e facevo finta di avere le unghie lunghe.
0: Vedi?
2: Questo, quando non sapevo cosa fare, andavo a prendermi il cestino delle mollette, me le mettevo e andavo in giro in casa con queste mollette, mi perdevo tempo, le mettevo, le cambiavo il colore.
0: Con le dita blu.
1: Okay.
2: Questo? Non si, come la ragazza di prima, non si sa perché.
1: Vabbè, Chicco lo faceva con i capezzoli, Chicco, mettevi le mollette sui capezzoli.
0: Non erano i capezzoli.
1: Per imitare i piercing. Beh,
0: non
1: oppure,
0: erano i capezzoli.
1: Raga, vabbè, altra roba che si faceva per imitare la sigaretta, prendevi la matita, la penna e facevi finta di, anche è un'altra cosa che
0: si faceva. E salutiamo la mia operazione in bocca a 3 anni.
1: Immaginavo proprio perché, oppure
0: c'era chi giocava a calcio con carta di giornale arrotolata con scotch marrone. Non avevi un pallone a portata di mano? Trovavi un modo.
1: Si faceva, una volta mi ricordo a casa dei miei nonni, non volevano comprarci un pallone, non ho mai capito il motivo, perché forse
0: hai giocato con la nonna.
1: No, in realtà cosa facevano? Mio nonno ha recuperato delle calze vecchie che non usava più e ha creato una sorta di palla, diciamo, molto di tessuto alla fine dei conti.
0: La palla e la palla volava via.
1: La palla volava via, no, in realtà la usavamo semplicemente per giocare proprio a basket. Mi ricordo che mio nonno,
0: come rimbalza una palla di,
1: appunto, non rimbalza, alla fine soltanto aveva preso una vaschetta, no, okay, quelle tipo da bucato, l'aveva bucata creando una sorta di canestro, e quindi in maniera molto molto artigianale giocava a basket a casa sua.
0: Mi verrebbe da dire,
1: grazie nonno,
0: indovina la città. Giù
1: a Taranto, sì, facevo queste cose a Taranto.
0: Con le
1: poi cosa abbiamo?
0: Poi giocare a nascondino di notte dopo un paio di birre.
1: Questo è un gioco che si faceva a quanti anni, scusa?
0: Non lo so, guardi e ladri ubriachi, però deve essere carino in
1: molto
0: mezzo
1: carino
0: al bosco.
1: Poi abbiamo anche qualcuno che scrive, Rosalinda, ciao, io e le mie cugine andavamo a fare la spesa con le cose più care e poi da brave bambine svuotavamo il carrello poco prima di uscire. Linda, oh. Stefania e le cugine, Stefania e Valentina, tra l'altro saluti da Palermo. Ciao Palermo, perché sempre bello.
0: Sì, l'app fa questi miracoli.
1: L'app?
0: L'applicazione.
1: Quale applicazione?
0: Ci ascoltano da Palermo grazie all'app.
1: Ah, scusami.
0: Ho fatto il disegno.
1: Vabbè, pensavo stessi, ma no, ok, no. Grazie.
0: Va bene, 333-2688-688, tutti quei passatempo completamente inutili,
1: sì,
0: no sense, che facevamo per ammazzare il tempo. Bravo.

0: vocali, cose che facevate per ingannare il tempo, per evitare di annoiarvi quando sicuramente il telefono non c'era.
1: Ciao, allora, quando ero piccola sotto Natale in macchina per passare il tempo contavo gli alberi di Natale, che ovviamente bello, nel periodo natalizio.
0: Bello.
1: E negli altri momenti, negli altri periodi dell'anno, finché andavo, facevo un viaggio, io e mia sorella facevamo a gara di quale chi indovinava più province dalla targa della macchina.
0: Certo, anche
1: sapete
0: adesso
1: che una volta nelle targhe c'era sempre la sigla della provincia, e quindi si cercava di indovinare da dove arrivava la macchina.
0: Adesso quando sei in autostrada lo fai soprattutto con diciamo la provenienza dal paese,
2: l'estero,
0: quindi l'estero, quindi per esempio Spagna, Olanda, HR, quelle robe lì. Poi
2: il Grand Prix, chiamato così,
0: ho
2: Grand
0: pensato
2: Prix
0: la stessa cosa,
2: delle goccioline quando pioveva,
0: mamma mia,
2: puntavi la gocciolina e la prima che arrivava giù vinceva.
0: Oppure quando si era sempre in autostrada e magari ti stavi annoiando, io immagino, no, non aprivo la portiera. Ogni tanto provavo a farla, ma mio papà è molto, diciamo, bloccava tutto. Mi immaginavo mio papà fare una gara, e quindi quando superava in terza corsia dicevo sì papà, guarda, e io salutavo la gente, dicevo loser,
2: e lui senza mani
0: così.
2: C'è un messaggio abbastanza così, che dice: io con mio cugino facevamo sul pavimento una striscia con l'alcol, quello rosa, e poi davamo fuoco. La fiamma seguiva solo la striscia dell'alcol, per fortuna. Se ci penso ora, avremmo potuto fare molti danni.
0: Sai quello ti dicevo, che prima a scuola ero un ragazzo piuttosto tranquillo?
2: Sì.
0: Cosa facevo col bianchetto?
2: Oh, ben, cioè, infiammabile.
0: Sì, lo infiammavo.
2: Sui banchi.
0: Per terra.
2: I soldi nostri.
0: Per terra, ogni
2: tanto. Le piastrelle nostre.
0: Per terra, ogni tanto andavo al professore e dicevo: professore, mette la mano qui un attimo. No, non è vero. Dai, 3332688688, cose che facevate per ingannare il tempo, per evitare di annoiarvi. Cose che un senso non devono averle. Cioè, un senso questa cosa che facevate non doveva averlo per forza.
2: Deve essere
0: sì, ce la faccio oggi, che veramente è dura. Cose che facevate soltanto per evitare di annoiarvi.

0: La domanda e stanno arrivando delle risposte, e allora ne sentiamo altre. Gianluca, vai.
1: Se venite a Marghera, per esempio, ci sono classi di 26 bambini, 2 italiani, 24 sono extracomunitari.
0: Quindi dipende molto dalla zona, dipende moltissimo dalla zona, l'abbiamo capito, dove uno cresce poi la difficoltà è spostarli anche questi ragazzi, perché se effettivamente la percentuale dovesse essere del 30% diventa un problema, perché uno che comunque va a scuola a Marghera, cioè gli dovresti far fare dei chilometri per riuscire a equilibrare quelle percentuali, quindi un problema logistico non indifferente. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da buon

0: lo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Angelina Manco, Marco Mengoni, siete nel pomeriggio di Radio Company, questo 24 di settembre 2026, stiamo affrontando questo tema interessante, no? Il fatto che il governo ha messo a punto un decreto sulla scuola con diverse novità. E nella scuola di vostro figlio, nipote, comunque nella vostra esperienza, la presenza di alunni stranieri è davvero un problema? Abbiamo la testimonianza di una professoressa delle scuole superiori, sentiamola.
1: Sì, buonasera, io sono una docente di scuola superiore, insegno in un istituto tecnico e sono madre di una ragazzina che ha appena iniziato le superiori. Ora vivo in un quartiere multiculturale, mia figlia ha sempre frequentato scuole sia la primaria che la secondaria di primo grado con molti alunni non italofoni. Il problema fondamentale non è tanto la presenza o meno di un tot di alunni non italofoni, quanto la scarsità di risorse che sono messe a disposizione dallo Stato per l'insegnamento della lingua dell'L2, ovvero della lingua seconda, dell'italiano come lingua seconda. Il problema non è che i ragazzi tra di loro parlano la loro lingua madre, ma il problema è che, perché comunque sono identità che vanno rispettate, ma il problema è che non vengono stanziati sufficienti fondi per l'insegnamento dell'italiano. Quindi io credo che il tetto del 30% sia assolutamente non solo sbagliato, perché i ragazzini dovrebbero iscriversi in quartieri che non sono afferenti al proprio stradario, perché così funziona l'iscrizione alla scuola primaria e secondaria di primo grado, ma la questione sarebbe investire in docenti specializzati nella lingua seconda che già ci sono, ma che non sono valorizzati per questo tipo di competenza. Quindi meno propaganda, più fatti.
0: Grazie per la testimonianza.

0: dove stanno arrivando un sacco di messaggi, un sacco di amici che vogliono dire la loro, e noi diamo spazio giustamente perché il programma è vostro, e quindi sentiamo.
1: La mia nipote che va a scuola alle medie, vedo sì, ci sono tanti stranieri, è vero, però intanto ok, risolvere il problema, ammettiamo che risolviamo il problema, come lo fa? Intanto ghettizzi, quindi crei delle scuole apposta per gli studenti stranieri che ovviamente resteranno indietro rispetto agli altri, quindi non lo so, ti fai andare a scuola fino a 20 anni ad esempio, cosa che trovo giusta peraltro, nella scuola fino a 20 anni, ma quello è un altro discorso. Ghettizziamo, benissimo, bravi, intanto chiaramente non puoi farlo in tutte le scuole, ci sono paesi che non hanno un bambino straniero, quindi già là va a cadere tutto il sistema. Ma a parte quello, partiamo prima dal sistema scolastico, che è vecchio. È vecchio il sistema scolastico, cioè mandiamo a scuola bambini con gli zaini con 30 kg di libri dentro, ci sono i tablet che valgono solo per usare i libri, i readbook no, non puoi andare in internet, puoi solo mettere i libri, usiamo quelli intanto, introduciamo la tecnologia nelle scuole, svecchiamo un po' il sistema scolastico, iniziamo da quello, poi pensiamo agli altri problemi, perché la scuola fa uno schifo adesso, pensiamo a quello e poi agli altri problemi, che ne dite?
0: Sì, d'accordissimo, però qua entriamo su un altro problema che è quello economico delle scuole, e allora se entriamo sul problema economico, ci sono scuole che hanno i muri che stanno cadendo e il problema non sarebbe tanto il tablet quanto che la struttura scolastica regga magari purtroppo a fatti che conosciamo molto molto bene, cioè l'economia scolastica è in difficoltà. C'è

0: Amare, My Head is a Jungle, Funk and Mood insieme a Emma Louise nel vostro pomeriggio. Altri amici, altre amiche di Tutti in Lista, sentiamo.
1: Ciao Radio Company. No, non sono d'accordo, perché per me la scuola deve essere inclusiva, sì, deve essere libera, e non credo assolutamente, non ho mai visto bambine o ragazze andare a scuola con il burka, assolutamente. Poi se poi si parla addirittura di non avere il velo in testa, allora ci dobbiamo porre anche il problema delle nostre suore, perché loro pure coprono il capo. Non credo, non sono d'accordo, penso che sia uno slogan per le prossime campagne elettorali e per non tenere alto mentre i problemi della scuola, che sono tanti e sono diversi.
0: Diciamo che il divieto riguarda il burka e il niqab, che copre completamente il viso, e per motivi di sicurezza, cioè tu devi riconoscere una persona che va a scuola, devi vederle il volto, devi vedere il volto ovviamente sia della ragazza che indossi uno o l'altro, e quindi il fatto del velo non è assolutamente un problema, perché si riconosce. Addirittura a me in aeroporto ti fanno togliere gli occhiali da sole, perché bisogna vedere il volto, cioè bisogna riconoscere la persona che si presenta in ambito scolastico. C'è Fulminacci con...

0: Sì, bravissimo. Nella scuola di vostro figlio o nipote, o comunque nella vostra esperienza, la presenza di alunni stranieri è davvero un problema per l'apprendimento? È un tema più gonfiato nel dibattito pubblico di quanto non sia nella realtà quotidiana? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io non riesco proprio a capirlo questo provvedimento, come limitare il numero di persone straniere possa facilitare l'integrazione, dal momento in cui si decreta già una differenza legale, quindi tra stranieri e italiani, quindi già si etichetta. Quindi dimmi come fa questo ad integrare meglio rispetto a lasciare semplicemente il numero libero. Per non parlare di, come hai detto tu, che è un falsissimo problema, è solamente propaganda, perché facendo così si fa credere alla popolazione che la presenza di stranieri nelle scuole sia oggettivamente un problema, quanto non lo è affatto. Anzi, gli stranieri nelle scuole insegnano anche ai nostri bambini culture e modi di pensare diverse, aprono la mente. Ma noi vogliamo restare così bigotti e inquadrati nella nostra mentalità come se fosse la migliore del mondo? Rendiamoci conto che anche noi siamo feccia per qualcun altro. Ciao.
0: Ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Casini, Marrakesh Gay, prima in No Doubt con Don't Speak, brano nel passato, brano nel presente. La domanda è legata, insomma, a questa nuova iniziativa del governo che ha messo a punto un decreto sulla scuola con diverse novità. La prima, un tetto del 30% di alunni stranieri per classe per favorire l'integrazione. La seconda, è vietato il volto coperto, burka e niqab. Attenzione, che vuol dire volto completamente, non la testa, cioè quel concesso, ma il volto coperto. A scuola, gli incontri con gli insegnanti con multe fino a 1.000 euro. Da lì la domanda: nella scuola di vostro figlio, nipote o comunque nella vostra esperienza, la presenza di alunni stranieri è davvero un problema per l'apprendimento o è un tema più gonfiato nel dibattito pubblico di quanto non sia nella realtà quotidiana? Voi che cosa ne pensate? 333 2688 688. Controlliamo l'ora fra un attimo, altre risposte alle 19.05.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Se non la curiamo rischiamo la distruzione. Così il Presidente della Repubblica Mattarella a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Un decreto legge per evitare il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano e il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi. I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente, e quanto emerge da un'analisi della France Press. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio, deprimendo ancora le borse. Milano chiude a meno 0,9%. Da Laura Supino, buona serata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru,

0: Radio Company tutti in lista, abbiamo altri amici che vogliono dire la loro e allora sentiamo tutti in lista.
1: Ciao ragazzi, non penso proprio sia propaganda in virtù del fatto che forse a qualcuno non è successo di avere ragazzi che tornano a casa da scuola dicendo oggi abbiamo giocato a tirarci le carte perché la maestra, la professoressa ci ha detto che non può seguire il programma perché non si deve lasciare indietro nessuno, quindi discriminando i nostri ragazzi e facendo perdere scuola ai nostri ragazzi. Altro che non c'è il problema, è come se c'è il problema. E visto che non capiscono l'italiano e il resto, penso che la percentuale sia una cosa dovuta. Ben venga, per fortuna che qualcuno ci pensa, perché questo finto buonismo non porta da nessuna parte, non integri se non hai comunque conoscenza e comunque non acquisiscono la lingua, e in una classe dove il marasma naviga di certo non si fa integrazione. Se poi diventa Luna Park, ah, allora è un altro discorso.

0: La new disco di Kungs, Clap Your Hands. Mentre ascoltavate, ci sono altri, ce ne sarebbero altri 20-25 di amici fuori dalla porta stasera, però sentiamo l'esperienza di qualcuno che l'ha vissuta sulla propria pelle.
1: Ciao compagni, io volevo dire che mio figlio è venuto dalla Moldavia a 13 anni, non sapeva una parola in italiano, ha fatto 2 anni di medie. I primi 6 mesi lui era messo nell'ultimo banco che guardava, osservava, però gli altri bambini andavano avanti tranquilli con il loro programma. E nel secondo anno, cioè dall'ultimo dell'anno fino a fine della scuola, lui ha iniziato a parlare. L'anno dopo ha fatto pure gli esami di terza media. E voglio dire un grazie a tutti i bambini, perché non ho mai subito nessun tipo di razzismo, di bullismo, di nessun tipo. E voglio dire, si può fare, non c'è bisogno di fare tutte queste storie. Ciao, buona serata.
0: Grazie anche per la tua testimonianza. Siamo arrivati in chiusura dell'argomento di stasera. Domani ritorniamo con qualcos'altro. Grazie per tutti quelli che hanno partecipato, quelli che non siamo riusciti oggi, magari parteciperanno domani. Ma torniamo fra pochissimo con Tutti in Lista. Sarà il momento Happy Vibes.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Yeah.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Si chiama Dedica, il nuovo lavoro di Ernia che abbiamo sentito nella nostra serata all'interno di Tutti in Lista. Ancora una volta una buona serata in questo 24 di settembre 2026. Siete su Radio Company insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini. Sta per arrivare il momento dell'Happy Vibes. Come funziona l'Happy Vibes? Vi facciamo sentire un piccolo assaggio di tre canzoni e di queste canzoni dovete dirci se volete il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Quindi 333-2688-688, noi come sempre andiamo a sommare le preferenze, quindi c'è qualcuno che magari predilige una canzone rispetto all'altra e se la vostra non viene scelta che ci possiamo fare? Pezzo A di stasera, gli ABBA nella versione originale, Gimme Gimme Gimme.

che ritorna in questa serata come pezzo C, quindi gli ABBA versione originale oppure Dakar e Greens come pezzo B o Muse pezzo C, lo scegliete, avete il tempo di una canzone. C'è Jubel con Ocean House.

0: testa stasera, cioè non me l'aspettavo, perché per un punto, lo diciamo così capite anche insomma come sono gli equilibri del nostro Happy Vibes, perché magari non sapere le preferenze, vi dico che per un punto di preferenza hanno vinto gli ABBA con Gimme Gimme Gimme, che magari può ritenere scontato, però subito dietro c'erano i Muse, cioè se ci fosse stato un punto in più era una pari merito e là dovevamo lanciare i dadi. Adesso abbiamo Annalisa con Madame Amica, in arrivo la nuova traccia, la new track.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: un amico di Antonello Venditti, è diventato così. Ci vorrebbe un'amica, ci vorrebbe un amico. Andiamo avanti con questa. Vabbè, Annalisa insieme a Madame con Amica, la nuova traccia di stasera all'interno di Tutte in Lista, mentre noi siamo già pronti con l'informazione insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante. Gli aggiornamenti della redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri con parametri e casistiche diversi tra primaria e secondarie di primo e secondo grado. Un minore sarà allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Vietato l'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1000 euro. Approvato anche lo stop del blocco dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e prenderà di mira Italia, Francia e Spagna. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il giornale riferisce che la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Il ministro Crosetto però non conferma e invita ad evitare allarmismi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. Prometto che compro solo una giacca,
3: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Out.

wrong, trying to make things right.

0: incredibile questo disco, per quanto mi riguarda uno di quegli evergreen che proprio non si può smettere di ascoltare. Parliamo del remix di D.O.D. con la voce di Florence and the Machine, Sweet Nothing. Amici, praticamente arrivati quasi alla fine, però ancora un paio di dischi da mettere ci sono. Intanto Fred Again con Jungle.
1: Radio Company, musica maestro.
2: In the chopper road, killing like we vultures.

Aespa insieme a Cosmo Quinta, si chiama Love Songs, il disco che in un certo senso sancisce proprio la fine di questa prima puntata della nuova stagione di Musica Maestro. Amici, che dire, se vi è piaciuta questa puntata sapete che potete riascoltarla scaricando la nostra applicazione, si chiama Streammo, si scrive Streammo, gratuita ovviamente, dove alla ricerca proprio di diversi contenuti scrivete proprio Musica Maestro, riascoltate questa puntata e anche quelle precedenti. Qualora siate interessati ad ascoltare altre cose, ci sono altri programmi che fanno praticamente la nostra stessa identica cosa, ma con musica diversa. Quindi dai, ci risentiamo domani a partire dalle 14 con i Pischelli e ovviamente insieme ad Ale De Biasi, giovedì prossimo dalle 22 fino alle 23 con la Musica Maestro.

0: tu. Bolla, piove di sacco. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Capacini. Company yesterday. È il momento qui su Radio Company di Company Yesterday, lo spazio quello dedicato ai successi di qualche anno fa. Ben ritrovati a tutti, io sono Fabio De Magistris e grazie naturalmente per aver scelto la musica di Radio Company. C'è Gianluca Pacini in regia, sarà lui ad occuparsi a quest'ora della sera della parte tecnica, sarà lui quindi a mixare le canzoni che abbiamo scelto, solo come sempre poi i grandi successi di qualche tempo fa. Tra poco Jessie J con B.O.B, ritroveremo Press Tag, poi Britney Spears, George Michael, subito Fits and Tantrums, c'è Money Grabber.
1: Radio Company, Yesterday.

Qualche minuto su Radio Company, George Michael, era Fast Love, la canzone che abbiamo riascoltato, un po' di malinconia poi nel riascoltare questo grandissimo artista, ci ha regalato veramente delle grandi canzoni, uno dei suoi successi, uno dei più importanti è sicuramente quello che abbiamo appena riascoltato. Continua Company Yesterday, Gianluca Pacini si occupa della regia, io sono Fabio De Magistris, tra poco ritroveremo Case con Hathaway.

0: con Giorgia, voce inconfondibile, era il mio giorno migliore, la canzone che abbiamo appena sentito, ci porta ad una brevissima pausa, ritorneremo quindi tra pochissimo.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Company. Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
6: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
5: e Gianluca Pacini.
6: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: stop the party.
1: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris. My company
0: yesterday. Don't stop the party.
2: Ancora una buona serata a tutti da Fabio De Magistris, siete su Radio Company, a quest'ora Company Yesterday, solo i grandi successi di qualche anno fa. Poi vi ricordo che se volete riascoltare le puntate di Company Yesterday le trovate in podcast tramite il nostro sito che è radiocompany.com, tramite la nostra app scaricando l'app di Stream, oppure li trovate su tutte le principali piattaforme audio. Pronti a continuare quindi con altre canzoni, abbiamo scelto quelle di Maroon 5, Roxette, Empire of the Sun e subito J-Ax.
3: Company yesterday. Oh Maria Salvador, te quiero mi

anche Empire of the Sun per qualche minuto tra i protagonisti veramente di questo appuntamento di stasera, giovedì, qui su Radio Company, dedicato come sempre ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini in regia, tra poco ritroveremo Duran Duran, poi Vasco Rossi, The Dandy Warhols, subito The Rasmus, c'è In the Shadow.

0: È arrivato il momento dei saluti, il momento di chiudere l'appuntamento con Company Yesterday, a chiudere poi, a portarci al termine, The Dandy Warhols con Bohemian Like You. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della regia, grazie a voi naturalmente per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per domenica 19:15, vi aspetto con Company Maximum. Company Yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La